Malfait. Dammi la penna e il libro. Dante morto. Malfio Naralli noi mai finito. I nostri becci sono come le onde. Le scoglie sono nostre. La quelloni caduto sul tetto del minareto. Che fa nodo dei fianchi scioglierli. Stato sepolto a Ravenna ed è risorto in Egitto.